Sopra l'abismo dei tuoi scotti a sta sentire che lo che si tu corazon de libertà già va a saper. E assi dicendo, e loco mi convida a andare in su illusion, super sport. E vamos a correr por la cornisa con una golondrina nel motore. Del manicomio nos applauden. Viva, viva los locos che inventarono l'amor. E un angel, e un soldato, e un animale.